Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare. Così profondo il mio amore. Più te ne do, più ne ho. Perché entrambi sono infiniti.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Adesso ti amo. Come ama il mare la sua acqua. Dal di fuori, dal di sopra. Senza smettere di farsi con essa tempeste, fughe, dimore, riposi, calme.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare significa pensare intensamente a qualcuno, dimenticando se stessi.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Canzoni d'amore, tutta la notte senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco e Stelle, previsioni astrologiche segno per segno, mercoledì 9 di settembre 2026. La Luna è nel segno del Leone, quindi anche oggi molto interessante, molto molto bella, sia per l'amore sia per la fortuna proprio economica per il segno dell'Ariete. Ma io ho, come sempre, anche ottime notizie. Domani luna nuova nel segno della Vergine, perfetta per i vostri affari. Quindi rimandiamo tranquillamente a domani e a dopodomani. Toro, oggi diciamo facciamo un resoconto delle cose che dobbiamo fare in casa e nel lavoro, e poi magari domani ci diamo da fare. Toro, molta fortuna auguro a Gemelli. Il punto forte del vostro oroscopo è naturalmente l'amore, splendido per i giovani, ma intrigante anche per gli anziani. Ultimi bagni d'estate con il segno del Leone. Cancro, qualcosa nella salute dobbiamo mettere a posto. Per quanto riguarda, io li chiamo ultimi bagni della stagione estiva, per dire cosa potrebbe eccitare un segno, il Cancro per esempio. Toro, io lo vedo molto passionale. Adesso arrivo al Leone. Siete però anche molto osservati. Attenzione quindi, mettete in chiaro le cose prima che inizi Venere ostile già domani. Ultimo bagno d'estate per voi, ho riservato la Bilancia. Non so se approvate, ma le stelle dicono così. Vergine, Venere in Scorpione per voi è il massimo proprio della sensualità, ed è grazie a quella Venere che prende anche il matrimonio, prenderà un altro gusto, diciamo così. E speriamo insomma di arrivare domani. Per questi ultimi bagni della stagione estiva, oramai ci siamo, io proverei qualcosa con l'Ariete se fossi al posto vostro. Bilancia, per quanto riguarda poi qualcosa di bello per festeggiare questa calda estate che sicuramente se ne andrà, perché Venere, voglio dire al mio pubblico, domani va nello Scorpione e lei comincia a cambiare il tempo, perché signori, abbiamo satelliti, abbiamo bravissimi esperti in meteorologia, però da sempre Venere cambia il tempo. Scorpione, tanta impazienza vedo nello Scorpione. Domani mattina alle 8, colazione da Tiffany, vabbè, colazione con Venere. Poi c'è una scossa in famiglia, poi se volete fare un ultimo tentativo come bagno d'estate, e se non lo conoscete ancora, provate con i Pesci. Sagittario, un bel ragazzo torna sempre utile nei giorni di pioggia. Infatti la pioggia arriverà. Ultimo bagno d'estate sotto la pioggia e con la bella Bilancia. Capricorno, domani per l'amore ritorna Venere in Scorpione, per voi molto amica, molto complice, molto sessualmente intrigante e curiosa. Allora facciamolo questo ultimo bagno d'estate insieme allo Scorpione. Acquario, non datemi consigli, diceva Longanesi, so sbagliare da solo. E in questa pratica voi, devo dire, siete dei campioni. Ultimo bagno d'estate, ma sì, con quel pazzo pazzo sagittario. Ed infine previsioni dei pesci. Voi anche all'estero potreste avere tanti nuovi amici utili, in particolare io ho scritto qua un feeling molto bello, vedo con i giapponesi per esempio. Sarebbe giusto per voi che amate la pulizia, l'ordine, no? E guardatemi che quelli sono veramente imbattibili. Certo, difficili, un po' strani come carattere, ma non è così come sembrano, eh? Ve lo posso assicurare, non sono così. Ultimo bagno d'estate con il segno dello scorpione. Sai, grazie della vostra attenzione. Il pensiero delle stelle riguarda l'uomo, come si presenta, come veste, cosa veste, perché una donna può capire molto, no? Dal vestiario, dal tipo di, anche di capigliatura, quanti orecchini ha intorno alle orecchie, quanti braccialetti ha ai polsi. Ma c'è un particolare: le scarpe dicono molto sugli uomini. Per esempio, mocassini con la fibbia, si tratta di un tipico uomo esibizionista.
1: Canzoni d'amore.

canzoni d'amore.

0: ci siamo, io ci sono, tu ci sei, quindi direi che siamo pronti per iniziare una nuova sveglia, anche se pronti a quest'ora del mattino è sempre una parola difficile da usare. Comunque noi cerchiamo di essere pronti e di affrontare al meglio anche questa sveglia, come sempre partendo dagli auguri. Oggi 9 settembre si festeggia San Pietro Clavé, sacerdote gesuita spagnolo ricordato come l'apostolo degli schiavi per il suo instancabile impegno umanitario in Colombia. Quindi auguri a chi porta questo nome, anche se probabilmente festeggia in un'altra giornata San Pietro, però noi per andare sul sicuro li facciamo anche oggi, perché chi siamo noi per negare degli auguri? Però per andare proprio sul sicuro direi di fare gli auguri ai nati oggi, buon compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 9 settembre. Tanti auguri a Michael Bublé, che devo dire ama particolarmente il nostro paese, anche perché lui ha origini italiane, non so se sapevi che il nonno era trevigiano. Poi continuiamo con gli auguri e li facciamo a Hugh Grant, lui che è diventato l'icona della commedia romantica con film tipo Notting Hill o Il diario di Bridget Jones. E poi tanti auguri per un compleanno tondo tondo ad Adam Sandler, che spegne ben 60 candeline, anche se lui sembra, devo dire, un eterno ragazzino. Poi ricordiamo Cesare Pavese, tra i più grandi scrittori italiani del Novecento, e Tolstoi, autore di capolavori immortali tipo Guerra e Pace e Anna Karenina. E infine passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 9 settembre 1956 quando Elvis Presley faceva la sua primissima apparizione al The Ed Sullivan Show davanti a un pubblico record di oltre 60 milioni di telespettatori. E beh, quella sera il rock and roll conquistò ufficialmente il salotto di casa dell'America.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Quando ci manca qualcuno, il tempo sembra muoversi più lentamente. E quando ci stiamo innamorando di qualcuno, il tempo sembra muoversi più velocemente.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I Coldplay su Dimensione Suono Soft, che stanno preparando il nuovo tour, quello 2027, che li farà girare il mondo. Andranno in Sud America, in America e anche verranno qui in Europa, e pare che arriveranno anche in Italia, quindi stiamo tutti qui ad aspettare che escano le date definitive e scoprire dove e quando suoneranno.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Prossime ore con maltempo su Lombardia e Piemonte. L'attesa perturbazione prenderà quindi tutti i nostri settori e porterà con esso anche maltempo, frequenti acquazzoni, ma soprattutto un calo termico. Un ulteriore ingresso di aria fresca quindi rinnoverà nuvolosità anche per i prossimi giorni. Avremo un calo termico decisamente fresco, temperature diurne che non andranno oltre i 23-24 gradi, quindi valori che si avvertiranno dopo anche un inizio di settembre molto caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Niente fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro con Perdutamente su Dimensione Sono Soft. Tu da piccolo, da piccola, avevi il tuo orsacchiotto di peluche da cui non sapevi separarti, oppure la copertina, quella di Linus, o la macchinina, la bambola? Ecco, tra poco ti spiego perché è così importante, sia per i bambini che poi anche per alcuni adulti, avere un oggetto di riferimento che possa dare rassicurazione.
2: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Quanti di noi da piccoli non riuscivano a dormire se accanto non avevano il proprio orsacchiotto di peluche? È quello da cui non sapevamo magari mai separarci. Il classico peluche, ma anche la bambola, la macchinina preferita. Perché? Perché per i bambini quell'oggetto diventa importante per costruirsi la propria sicurezza emotiva. Diventa una sorta di ancora affettiva che offre a tutti i bambini, ma spesso va detto anche agli adulti nei momenti di maggiore vulnerabilità, ecco, offre un profondo senso di sicurezza e di gentilezza e anche di calore e di protezione emotiva. E infatti è scientificamente provato che accarezzare un peluche o avere vicino un oggetto rassicurante attiva nel nostro cervello quei circuiti legati al conforto e quindi riduce all'istante sia l'ansia che la solitudine. E a proposito di orsacchiotti, c'è un aneddoto curioso. Il nome Teddy Bear, no, quello che usiamo normalmente per gli orsacchiotti di peluche, deriva da un episodio che è realmente accaduto al presidente degli Stati Uniti, Theodore Teddy, chiamato Roosevelt, nel 1902. Ecco, lui durante una battuta di caccia in Mississippi si rifiutò categoricamente di sparare a un piccolo orsacchiotto ferito legato a un albero perché lo riteneva un gesto antisportivo. Ovviamente sui giornali il giorno dopo si parlò di questo episodio, uscì anche una vignetta satirica e quella vignetta ispirò un negoziante di giocattoli di New York a creare il primo orsacchiotto di stoffa, battezzandolo proprio con il soprannome del presidente, Teddy, e da lì è diventato per tutti Teddy Bear.
1: Dimensione Suono Soft.

Ci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

la gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso.

0: Ora di sveglia insieme, dai che la prima è già andata di ora, ce ne mancano altre due che affronteremo con calma subito dopo aver ascoltato insieme le ultime notizie con la redazione.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
5: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Da Magenta a Milano, la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande, indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento. Regione Lombardia valuta di costituirsi parte civile. Allerta arancione per i temporali, previste precipitazioni intense tra Varesotto e Alto Milanese, a Milano oggi chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte. Oggi a Genova si riunisce la cabina economica del Nord-Ovest sull'industria energetica a Palazzo Ducale. Partecipano Liguria, Lombardia e Piemonte. Esito negativo per i controlli degli artificieri e dell'unità cinofila della polizia nella sede centrale della Brembo, dopo una mail arrivata in questura a Bergamo che riferiva della possibile presenza di una minaccia. Evacuazioni al chilometro rosso di Stezzano, accertamenti anche a Mapello e Curno. Calcio, la prima di Champions, finita 2-1 Real Madrid-Inter, il tecnico nerazzurro Christian Kivu, felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva, le imprese al governo, sospesi 2.500 licenziamenti dell'indotto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Seconda delle tre ore di Sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Prima abbiamo parlato degli orsacchiotti di peluche, quindi siamo tornati bambini e adesso torniamo a farlo ricordandoci la scuola, perché noi da piccoli quanto avremmo desiderato, invece di stare seduti per ore davanti alla cattedra, spostarci invece nei laboratori, fare lezioni fuori dalla classe, avere anche magari meno compiti da portarci a casa. Ecco, l'avremmo tanto sognato, mentre gli studenti di oggi non lo devono sognare, lo possono realizzare, almeno alcuni studenti, perché a Milano in questo nuovo anno scolastico che sta per cominciare, 6 classi dell'Istituto Comprensivo Simona Giorgi sperimenteranno il cosiddetto modello organizzativo finlandese, il MOF. E come funziona questo MOF? La rivoluzione, più che nei programmi, devo dire, sta nel modo di vivere la scuola, quindi addio alla classica fila di banchi tutti rivolti verso la cattedra. Al posto loro arrivano tavoli a iso oppure messi a ferro di cavallo, piccoli gruppi, poi tanti laboratori, mappe costruite insieme, addirittura periodi di immersione in una sola materia, e pensa a chi non piace quella materia come farà, poverino. E poi ci sono gli spazi, aule agorà, laboratori digitali, ambienti più morbidi, multifunzionali. Insomma, l'idea è che imparare non significhi per forza stare immobili ad ascoltare qualcuno che parla per un'ora. No, la vera sfida adesso è mettere in pratica questa nuova organizzazione organizzazione, questo nuovo

0: o modello e vedere se i ragazzi così ameranno di più la scuola oppure no. Sulla carta sicuramente partiamo con il piede giusto e poi vedremo se effettivamente questa cosa andrà bene e quindi poi verrà ampliata ad altre scuole oppure no.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Aveva finalmente capito che non c'era altra soluzione che l'amore. Se fosse così facile. E invece lo era.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Su Dimensione suona soft. Non dico che dobbiamo fare già il cambio di stagione perché mi sembra affrettata come decisione, però iniziare a tirare fuori un po' di vestiti più pesanti forse è il caso, perché qui il clima sta cambiando rapidamente. E allora, per sapere come andrà questa giornata, come dobbiamo prepararci, ascoltiamo insieme tra poco gli amici di Trebi Meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
7: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
6: MCA, materassi da 50 anni.
8: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
11: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
12: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
15: La modalità vacanza è terminata.
16: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
19: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
20: Aperitivino?
21: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
20: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Prossime ore con maltempo su Lombardia e Piemonte. L'attesa perturbazione prenderà quindi tutti i nostri settori e porterà con esso anche maltempo, frequenti acquazzoni, ma soprattutto un calo termico. Un ulteriore ingresso di aria fresca quindi rinnoverà nuvolosità anche per i prossimi giorni. Avremo un calo termico decisamente fresco, temperature diurne che non andranno oltre i 23-24 gradi, quindi valori che si avvertiranno dopo anche un inizio di settembre molto caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Blanco e Mina con un briciolo di allegria su Dimensione Sono Soft. E tra poco parleremo di ricerche allegre, se vogliamo, perché sono stati premiati anche quest'anno tutta una serie di studi assurdi, ma scientificamente provati, con gli Ig Nobel, questi premi che fanno sorridere, mettono allegria, però alla fine sono premi comunque serissimi.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Sappiamo tutti quanto la scienza e la ricerca siano fondamentali per le nostre vite, però a volte alcuni studi, devo dire, ci lasciano un po' perplessi, che uno si chiede ma perché l'hanno fatto? Però anche quelle ricerche assurde alla fine, devo dire, fanno riflettere. E di quelle ricerche assurde parliamo stamattina perché, come ogni anno, hanno ricevuto dei premi, i cosiddetti Ig Nobel, che fanno un po' il verso ai Nobel, giocando però con l'aggettivo ignoble, che vuol dire ignobile. Però attenzione, perché tutte le ricerche vincitrici sono state pubblicate su riviste scientifiche, anche prestigiose, sono tutte dimostrate, nonostante i temi spesso lascino perplessi. Per dire, quest'anno ha vinto questo studio. Qualcuno ha deciso di seppellire oltre 1000 paia di mutande di cotone in più di 25 paesi, non per organizzare il più triste bucato internazionale della storia, ma per capire quanto è viva la Terra, perché più microbi, funghi e lombrichi ci sono, più velocemente le mutande si decompongono. Quindi finalmente un motivo scientifico, secondo me, per dire dai, queste mutande hanno fatto il loro dovere, adesso possiamo buttarle. Poi ci sono dei ricercatori che hanno studiato la forma perfetta dell'orinatoio per evitare gli schizzi. Beh, direi piuttosto utile questa come ricerca. E non è finita, c'è chi ha trasformato, pensa, le proboscidi delle zanzare morte in minuscoli ugelli per stampanti 3D, e chi ha studiato il latte degli scarafaggi e ha scoperto che è incredibilmente ricco di energia. Ecco quante cose inutili si possono imparare. Questo però per dire che questi Ig Nobel ci insegnano una cosa importante, e cioè che dietro una domanda apparentemente folle c'è spesso una ricerca serissima, perché la scienza non è che deve per forza partire da una domanda enorme, a volte bastano anche domande semplici e curiose a cui cercare di dare una risposta.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Non cancellate il mio mondo, il grande Renato Zero su Dimensione Suono Soft, che ci accompagna al termine di questa seconda ora di Sveglia Insieme. Dai, che piano piano ci stiamo svegliando un po' tutti, piano piano si sta svegliando anche la città e piano piano purtroppo sta aumentando anche il traffico, per cui la musica diventa veramente fondamentale per mandare via lo stress, per calmarci ed affrontare meglio la giornata. E tra poco torneremo ad ascoltare altra musica, ma prima abbiamo le ultime notizie adesso con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
5: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338.

0: E precipitazioni intense tra Varesotto e Alto Milanese. A Milano oggi chiusi i parchi e cimiteri per rischio vento forte. Esito negativo per i controlli degli artificieri e dell'unità cinofila della polizia nella sede centrale della Brembo. Dopo una mail arrivata in questura a Bergamo che riferiva della possibile presenza di una minaccia. Evacuazioni al chilometro rosso di Stezzano, accertamenti anche a Mapello e Curno. Calcio, la prima di Champions, finita 2-1 Real Madrid-Inter. Il tecnico nerazzurro, Christian Kivu, felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Rappresaglia verso gli Stati Uniti, attacco dell'Iran a 2 navi americane e 10 petroliere nel Golfo. L'informazione torna tra un'ora.
1: Iniziamo quest'ultima ora di Sveglia Insieme con una bella notizia, perché a Città Studi, a Milano, è arrivata una nuova palestra, che non è la classica palestra dove vai, ti iscrivi perché hai deciso di cambiare vita, perché è settembre e poi dopo una settimana molli tutto. No, questa è la nuova Giurati Gym del Politecnico di Milano, appena inaugurata all'interno del centro sportivo Giurati. E la cosa interessante è che non è riservata agli studenti, è aperta a tutti i cittadini di Milano. Gli spazi sono parecchi, devo dire, 1700 metri quadrati al coperto e altri 1500 all'aperto. Nel dettaglio andiamo un po' a vedere. Dentro c'è una grande sala fitness per pesi e allenamento a corpo libero, poi ci sono gli spogliatoi, addirittura c'è una parete per arrampicare, te lo dico. Sul tetto poi ci sono due campi polivalenti per tennis e calcetto, mentre all'esterno arrivano anche basket 3x3 e pickleball, che si aggiungono ovviamente a tutto quello che già esisteva al Giurati, cioè padel, atletica, calcio, fitness. Anche se secondo me la cosa più interessante è proprio l'idea, lo sport universitario che non viene più considerato un servizio accessorio ma viene considerata parte della qualità della vita, ed è giusto che sia così. E il fatto che questi impianti siano aperti poi anche al quartiere trasforma un pezzo di università in un servizio per tutta la città, che è una cosa molto bella. Ora resta solamente il problema più difficile: trovare la motivazione per andarci davvero. Però cerchiamo di trovarla, perché muoversi, fare sport, fare attività fisica, lo ripetiamo spesso, esso è fondamentale.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Vorrei essere un raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare. Vorrei essere lo specchio che ti guarda e che a ogni tua domanda ti risponda che al mondo tu sei sempre la più bella.

0: abbracciami.
1: Ma certo che ti abbracciamo, Giorgia, perché ti vogliamo bene, sei uno dei punti di riferimento della nostra musica italiana. Giorgia, che abbiamo appena riascoltato con Scelgo ancora te qui su Dimensione Suona Soft. E Giorgia ha scelto per un altro anno di essere al timone di X Factor, il talent musicale che proprio ieri qui a Milano ha presentato la nuova edizione. C'è stata la conferenza stampa e Giorgia sarà sempre la conduttrice anche di questa nuova edizione, dove entra un nuovo giudice. Al posto di Achille Lauro ci sarà Irama.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro.it.
8: Pronti a ripartire?
9: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
8: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
9: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Foton, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
0: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
20: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: You're beautiful su Dimensione Suono Soft, e magari ce lo dice anche Branco che siamo belli, che è la nostra giornata, che è il nostro momento. Ecco, lo scopriamo subito che cosa ha da dirci Branco segno per segno, perché è arrivato, ha già srotolato il tappeto rosso e siamo pronti ad ascoltarlo.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle, previsioni astrologiche segno per segno, mercoledì 9 di settembre 2026. La Luna è nel segno del Leone, quindi anche oggi molto interessante, molto molto bella, sia per l'amore sia per la fortuna proprio economica, per il segno dell'Ariete. Ma io ho, come sempre, anche ottime notizie. Domani luna nuova nel segno della Vergine, perfetta per i vostri affari. Quindi rimandiamo tranquillamente a domani e a dopodomani. Toro, oggi diciamo facciamo un resoconto delle cose che auguro a Gemelli. Il punto forte del vostro oroscopo è naturalmente l'amore, splendido per i giovani, ma intrigante anche per gli anziani. Ultimi bagni d'estate con il segno del Leone. Cancro, qualcosa nella salute dobbiamo mettere a posto. Per quanto riguarda, io li chiamo ultimi bagni della stagione estiva, per dire cosa potrebbe eccitare un segno, il Cancro, per esempio. Toro, io lo vedo molto passionale. Adesso arrivo al Leone. Siete però anche molto osservati. Attenzione quindi, mettete in chiaro le cose prima che inizi Venere o

stile già domani. Ultimo bagno d'estate, per voi ho riservato la bilancia. Non so se approvate, ma le stelle dicono così. Vergine, Venere in Scorpione per voi è il massimo proprio della sensualità, ed è grazie a quella Venere che prende anche il matrimonio, prenderà un altro gusto, diciamo così. E speriamo insomma di arrivare domani. Per questi ultimi bagni della stagione estiva, oramai ci siamo, io proverei qualcosa con l'Ariete se fossi al posto vostro. Bilancia, per quanto riguarda poi qualcosa di bello per festeggiare questa calda estate che sicuramente se ne andrà, perché Venere, voglio dire al mio pubblico, domani va nello Scorpione e lei comincia a cambiare il tempo, perché signori, abbiamo satelliti, abbiamo bravissimi esperti in meteorologia, però da sempre Venere cambia il tempo. Scorpione, tanta impazienza vedo nello Scorpione. Domani mattina alle 8, colazione da Tiffany, vabbè, colazione con Venere. Poi c'è una scossa in famiglia, poi se volete fare un ultimo tentativo come bagno d'estate, e se non lo conoscete ancora, provate con i pesci. Sagittario, un bel ragazzo torna sempre utile nei giorni di pioggia. Infatti la pioggia arriverà. Ultimo bagno d'estate sotto la pioggia e con la bella bilancia. Capricorno, domani per l'amore ritorna Venere in Scorpione, per voi molto amica, molto complice, molto sessualmente intrigante e curiosa. Allora facciamolo questo ultimo bagno d'estate insieme allo Scorpione. Acquario, non datemi consigli, diceva Longanesi, so sbagliare da solo. E in questa pratica voi, devo dire, siete dei campioni. Ultimo bagno d'estate, ma sì, con quel pazzo Sagittario. Ed infine previsioni dei pesci. Voi anche all'estero potreste avere tanti nuovi amici utili, in particolare io ho scritto qua un feeling molto bello vedo con i giapponesi, per esempio. Sarebbe giusto per voi che amate la pulizia, l'ordine, no? E guardatemi che quelli sono veramente imbattibili. Certo, difficili, un po' strani come carattere, ma non è così come sembrano, Ve lo posso assicurare, non sono così. Ultimo bagno d'estate con il segno dello Scorpione. Sai, grazie della vostra attenzione. Il pensiero delle stelle riguarda l'uomo, come si presenta, come veste, cosa veste, perché una donna può capire molto, no? Dal vestiario, dal tipo di, anche di capigliatura, quanti orecchini ha intorno alle orecchie, quanti braccialetti ha ai polsi. Ma c'è un particolare: le scarpe dicono molto sugli uomini. Per esempio, mocassini con la fibbia, si tratta di un tipico uomo esibizionista.

0: Già, l'amore può far molto male, può far soffrire da entrambe le parti, cioè ovviamente soffre chi viene lasciato, ma soffre anche chi deve lasciare spesso, non è semplice, si sta male anche in quel caso, ed è ben sottolineato questo nel testo di questo brano scritto a quattro mani da Samuele Bersani e da Lucio Dalla, brano che si intitola, forse lo sai già, Spacca Cuore, che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, che ha avuto un successo incredibile, complice anche il fatto che fa parte della colonna sonora di un film meraviglioso che è Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E così anche oggi siamo arrivati alla fine di queste tre ore di Sveglia Insieme. Come sono andate? Abbiamo fatto colazione insieme e adesso direi che siamo pronti per la merenda. No, ancora no, magari quella c'è un po' da aspettare, ma la merenda la farai non con me, con Francesco Cavuoto che ti accompagnerà fino alle 13, quindi forse ci scappa anche il pranzo con lui. E io invece ti do appuntamento a domani mattina. Se avrai di nuovo la sveglia presto, sappi che io sono qui ad aspettarti tra le 6 e le 9 su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozioni valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Iniziare a prendere

0: città e dal mondo.
1: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Automobili itineranti di ATM a Milano, telecamere su 18 veicoli per punire la sosta selvaggia, multe all'80% dei mezzi controllati. Pubblicate 11 ordinanze, il comune di Bergamo entra nella fase conclusiva del piano di estensione delle zone 30 in città. Gli ultimi interventi interessano circa 20 km di strade e la copertura totale raggiungerà così circa 253 km. Allerta arancione per i temporali, previste precipitazioni intense tra Varesotto e Alto Milanese. A Milano oggi chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte. Calcio, la prima di Champions, finita 2-1 Real Madrid-Inter. Il tecnico nerazzurro Christian Kivu, felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Dopo Manuel Locatelli, la Juve perde anche Jeremy Boga, problema muscolare per l'attaccante, stop di 5 settimane. La Gran Bretagna e altri 11 paesi sanzionano i coloni in Cisgiordania, in Israele e bufera sul premier Benjamin Netanyahu, sarebbe stato informato degli attacchi del 7 ottobre. L'informazione torna tra un'ora.
2: A metà di questa settimana, dai che abbiamo scollinato, e già mercoledì è il 9 di settembre. Una buona mattinata da Francesco Capoto, un bacio a Laura Buono, ti accompagno fino alle 13 per le prossime 4 ore, se ti va stiamo insieme con i consueti appuntamenti che rendono più frizzante la nostra mattina, come le Good Life, oppure per esempio i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola o gli appunti di viaggio di quel mattacchione di Beppuzzo Pellegrino con Travel Experience. Poi c'è la grande musica, la nostra playlist, i successi soft di ieri, di oggi e pure di domani, e la grande informazione, e le grandissime voci del cinema, e poi sei tu che sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Sei arrivato, partiamo, si va, vai!
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Fai un recinto di fiducia intorno all'oggi, riempi gli spazi di atti di amore e restaci dentro.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Mika con Happy Ending, Dimensione, Suono Soft. Ancora una buona giornata, buon mercoledì nel cuore di questa settimana sulla Radio del Benessere. Tra poco si torna con il diario di bordo, di viaggio, di Beppuzzo Pellegrino.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
11: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
10: MCA, materassi da 50 anni.
12: Aperitivino?
13: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
12: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
17: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
16: Anticipo zero?
17: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
20: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
21: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
22: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione

0: Must We Love, George Harrison, nella mattinata della Radio del Benessere. Travel Experience sia. Lui è Beppe Pellegrino, il nostro ambasciatore di viaggio, che ci porta in giro con sé per il mondo. Scopriamo oggi dove andremo a finire.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici con la valigia, amici col trolley, amici con lo zaino, pensate a un'isola dove un tempo vivevano migliaia e migliaia di persone con scuole, negozi, appartamenti e una vita quotidiana pienissima. Poi, improvvisamente, bam, tutto finisce. Questa è la storia di Yashima, una piccola isola a largo del Giappone, conosciuta anche come l'isola fantasma. Prossimamente vi racconterò di un bellissimo viaggio fatto in Giappone che rifarò in aprile, però oggi parliamo di Yashima. Per gran parte del Novecento fu uno dei luoghi più densamente abitati del pianeta. Pensate, sotto il mare c'erano importanti miniere di carbone e migliaia di lavoratori arrivarono qui con le loro famiglie. L'isola venne completamente poi trasformata, palazzi in cemento, strade, servizi e una comunità autosufficiente costituita su uno spazio minuscolo. Poi arrivò il cambiamento. Con il declino del carbone la miniera venne chiusa e in pochi anni tutti gli abitanti lasciarono Yashima, volarono via. Oggi gli edifici vuoti consumati dal vento e dal mare raccontano una storia affascinante, quella di un luogo nato grazie all'energia dell'uomo e poi restituito lentamente alla natura. Pensate, qui hanno fatto un film con 007, con Daniel Craig, l'attore spagnolo. Vi ricordate quella scena di quella fabbrica vuota che poi all'improvviso esplode? E qui a Yashima. Visitare quest'isola significa riflettere sul rapporto tra progresso e la fragilità del progresso, perché anche le città che sembrano eterne possono diventare un giorno soltanto memoria. A me dispiace un sacco. Pensate, camminare qui vuol dire passeggiare in mezzo ai fantasmi. E forse proprio questo silenzio rende quest'isola così potente, così forte, piena di un'energia che non esiste. È come l'isola che non c'è, non c'è più. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: I Blu insieme ad Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word. Dimensione suono soft, la prima ora è scivolata via. Ce ne saranno altre tre da vivere insieme questo mercoledì 9 settembre sulla Radio del Benessere. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
1: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
10: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Allerta arancione per i temporali. Previste precipitazioni intense, soprattutto tra Varesotto e Alto Milanese. A Milano oggi chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte, rami sui binari, ritardi e cancellazione per i treni sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia. Automobili itineranti ATM a Milano, telecamere su 18 veicoli per punire la sosta selvaggia. Multe all'80% dei mezzi controllati. Pubblicate 11 ordinanze, il Comune di Bergamo entra nella fase conclusiva del piano di estensione delle zone 30 in città. Gli ultimi interventi interesseranno circa 20 km di strade e la copertura totale raggiungerà così circa 253 km. Calcio, la prima di Champions, finita 2-1 Real Madrid-Inter. Il tecnico nerazzurro, Christian Kivu, felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Effetto Hormuz, prezzo del gas oltre i 77 euro e ai massimi da gennaio 2023. L'informazione torna tra un'ora.
0: Sai perché quando una cosa è impossibile noi facciamo

0: come suono soft.
1: Ricordo esattamente l'istante in cui, nel mezzo della folla annoiata, mi sono accorto del tuo sguardo incantato. In quel momento ho capito cosa deve provare un'anima sperduta quando, tra tanti corpi, riconosce quello in cui sceglie di reincarnarsi.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Negramaro con l'immenso, tra poco nell'immenso voleranno maiali, When Pigs Fly, tra poco nelle Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Photon, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
21: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
1: Pioggia e sole.

0: Prima ti ho parlato di asini e maiali volanti. Noi diciamo sì, quando gli asini voleranno, invece gli inglesi when pigs fly, traduzione universale, vabbè, sì, vabbè, campacavallo. Oggi si celebra proprio il When Pigs Fly Day, dedicato alle cose che sembrano impossibili, no? E qui viene il bello. Pensa a quante frasi dette 100 anni fa avrebbero fatto ridere. Un giorno voleremo, sì, sì, certo, certo. Parleremo guardandoci in faccia da due parti opposte del mondo, sì, sì, come no, come no. Avremo una cosa in tasca con dentro musica, film, fotografia, e mappe, ci dirà pure dove abbiamo parcheggiato. Sì, sì, vabbè, sì, sì, ciao. Questa era direttamente fantascienza, invece eccoci qua. Forse dovremmo recuperare una domanda che da bambini facevamo continuamente. E se si potesse fare? Perché tante cose cominciano proprio così. Prima sembrano assurde, poi qualcuno ci prova, qualcun altro migliora l'idea e alla fine quella cosa impossibile diventa talmente normale che ci arrabbiamo perché ci mette 3 secondi a caricare. E allora prova a portarla nella tua vita. Qual è il tuo piccolo quando gli asini voleranno? Correre 10 chilometri? Imparare finalmente l'inglese? Scrivere un libro? Cambiare lavoro? Prendi quella cosa enorme e falla diventare piccola. Oggi 1 chilometro, una lezione, una pagina, una telefonata, domani un altro pezzetto. E ogni tanto alza gli occhi, perché magari gli asini ancora niente, ma noi intanto abbiamo imparato a volare. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Che meraviglia di canzone, Just the Way You Are, Barry White, a chiudere la nostra prima, anzi la seconda ora in questa mattinata di mercoledì. La prima metà, ecco quello volevo dire, è andata via, ce ne sarà una seconda con tante cose da raccontarti, anche i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, ma prima ci colleghiamo con la redazione, ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Nota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Fidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Allerta arancione per i temporali. Previste precipitazioni intense, soprattutto tra Varesotto e Alto Milanese. Nel Bresciano, strade allagate e tetti scoperchiati. A Milano oggi chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte, rami sui binari, ritardi e cancellazioni per i treni sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia. Automobili itineranti di ATM a Milano, telecamere su 18 veicoli per punire la sosta selvaggia, multe all'80% dei mezzi controllati. A Genova la riunione della cabina economica del Nord-Ovest sull'industria energetica. Siedono al tavolo a Palazzo Ducale le regioni Liguria, Lombardia e Piemonte. Calcio, la prima di Champions, finita 2-1 Real Madrid-Inter. Il tecnico nerazzurro Christian Kivu, felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Francesco Guccini, nel secondo testamento, la moglie erede universale, alla figlia al 50% dei diritti d'autore. L'informazione torna tra un'ora, spazio subito ad Enrico Mentana.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: La nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz porta a una nuova fiammata dei prezzi, soprattutto quello del petrolio. Il Brent torna a superare per la prima volta dopo la fine di luglio i 100 dollari al barile. Il rischio è appunto che ne avremo una recrudescenza anche nei nostri pieni di benzina. Ma non è questo ovviamente l'aspetto più importante, anche se conta e come per la vita di tutti noi, perché quel prezzo porta come moltiplicatore anche l'aumento di tutti i prezzi delle merci che vengono trasportate. Ma la sostanza è quella che la guerra di Hormuz, la guerra tra Stati Uniti e Iran, continua sotto traccia ad andare avanti e appunto si presenta poi, ritorna alla superficie, sempre nello stretto di Hormuz, sotto forma di bombardamenti, di petroliere prese di mira e raggiunto oppure no, a seconda delle versioni, di ritorsioni come quella iraniana che vanno verso la base americana dei supercaccia in Giordania, 20 missili lanciati verso quella base, secondo quanto dicono i giordani ne hanno abbattuti con i loro mezzi di difesa 18 su 20, altri due sono finiti in territori inabitati. Chissà, nessuno sa davvero che cosa succede in quella guerra, in zone inespugnabili o non raggiungibili comunque da osservatori indipendenti. Però quello che è certo è che continua quella guerra e insiste in una situazione che quella del Medio Oriente già ha, con il colpo di scena duplice di ieri, portato a nuove tensioni. Le accuse a Netanyahu che avrebbe saputo prima dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. E poi, come si sa, il nuovo embargo disposto da parte di Gran Bretagna, Francia, Canada, Spagna, Portogallo e altri paesi contro le merci prodotte dai coloni in Cisgiordania, i coloni israeliani in Cisgiordania. Una situazione quindi intricatissima e anche pericolosissima e anche grave. Ma in tutto questo c'è qualcuno che sta tentando di tessere il filo di una trattativa, di portare, è il caso di dire, in porto un accordo? No, non c'è nessuno.
9: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Bisogna andarci con la calcolatrice, lo dice una signora davanti ai banchi del mercato di

0: saranno tempi migliori, ce lo auguriamo. Nel frattempo noi ci coccoliamo con un po' di musica, con Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, e prima ancora la voce di Raffaella Castelli invece ci delizia con un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non credevo che dopo così tanto tempo tu fossi ancora lì ad aspettare me. Io ho solo saputo parlare tanto dell'amore, mentre tu mi hai insegnato come si ama, per davvero.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Come una stella di
1: Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway, Dimensione Sonosoft. Ancora una buona mattinata da Francesco Gavoto e dalla Radio del Benessere. Tra pochissimo si ritorna con Segreti in Tavola, Francesca Romana Barberini.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Aperitivino?
12: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
13: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
14: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
16: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
17: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi e il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
0: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nera

0: You'll be in my heart, Phil Collins, Dimensione Suono Soft, la radio che scegli per ricaricarti, per rigenerarti, per avere belle notizie e allora anche i consigli quotidiani dal mondo del food, come no, quelli di Francesca Romana Barberini, pronti ad ascoltarli? Io sì.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Oggi continuiamo a viaggiare in compagnia degli Charmin. Lo facciamo con Mattia Lorenzetti, che sapete che insieme a Guido Prosperi fanno dei viaggi meravigliosi, golosi, anche culturali, insomma, ci portano sempre in giro a scoprire posti e piatti e prodotti interessantissimi. Oggi Mattia è con noi, vi dicevo, ci porterà in Svizzera. Mattia?
3: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
2: Benvenuto a Segreti in Tavola. Io sono pronta per andare in Svizzera. Stiamo facendo questo giro molto bello. Dove ci porti oggi?
3: Oggi vi portiamo dietro l'angolo, vi portiamo a Lugano, che ha un centro storico raccolto, elegante, molto molto carino, e in una delle piazze di Lugano abbiamo scoperto un posto che a noi è piaciuto da morire. Siamo in piazza Cioccaro e dentro all'hotel Lungodante si trova il Flamel. E già il nome dice tutto, perché Flamel deriva proprio da Nicolas Flamel, il celebre alchimista di Parigi, quindi già ti facciamo capire un pochino dove siamo direzionati.
2: Dove siamo?
3: E è questo posto architettonicamente molto bello, di design particolare, con un fucsia molto acceso, molto molto bello, dove ci sono quattro ragazzi capitanati da Nicolò che preparano dei cocktail favolosi. Apposta qui ti dicevo
2: Flamel, che ci piace.
3: Da dove deriva il nome, sì. E loro addirittura sul tetto di questo hotel hanno fatto un orto urbano dove si coltivano tutte le loro spezie, erbe aromatiche e via dicendo. Quindi è molto particolare, perché loro dicono che tutti i prodotti che utilizzano sono 98% svizzeri, quindi già hanno una caratteristica molto particolare. E all'interno del bar hanno un rotovapor che possiamo definire come un moderno alambicco, dove si distillano a bassa temperatura tutti i loro distillati, profumi, aromi che utilizzano per i cocktail. Quindi è un viaggio meraviglioso, e con degli aperitivi o dei cocktail comunque molto molto particolari. Addirittura utilizzano del peperone friggitello, del mandarino verde, sempre coltivato lungo le sponde del lago di Lugano. Quindi è proprio un viaggio attraverso la Svizzera, ma fatto di dei suoi profumi aromatici,
2: reali,
3: delle erbe aromatiche.
2: Certo.
3: Sì.
2: Bellissimo, insomma, vedi, dietro l'angolo, come dici tu, a volte si nascondono i segreti più belli. Quindi grazie per avercelo svelato.
3: Grazie a voi.
2: Ci sentiamo presto. Ciao Mattia.
3: A presto, ciao Francesca.
2: Ciao ciao, torniamo presto a viaggiare con gli Charmin e torniamo presto naturalmente a scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: The Voice, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Chiudiamo così le prime tre ore di questa mattinata. Tra poco l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere. Prima l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. Due interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione.

0: sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia. Il tavolo a Genova, 3 milioni a sostegno della filiera energetica nel nord-ovest, annunciato il primo bando interregionale da Liguria, Lombardia e Piemonte. Calcio, la prima di Champions, finita 2-1 Real Madrid-Inter, il tecnico nerazzurro Christian Kivu, felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Tennis, Carlos Alcaraz è fuori dagli US Open, Ben Shelton in semifinale dopo una maratona al quinto set. L'informazione torna tra un'ora.
1: Un buon pomeriggio dalla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Cavoto, ben trovato, ben trovata. Se vuoi rilassarti, questo è il posto giusto, perché abbiamo una playlist fatta di successi soft come se piovesse. E io parlo un po' di meno, così arrivi proprio senza pressione all'ora di pranzo. Sei pronto? Sei pronta? Ti va questo gioco? Allora iniziamo con John Paul Young e Love is in the air. Basta, perché facciamo cantare proprio me. Vittorio Guerrieri, invece, voce italiana di Bestiller, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Era come se il mondo avesse improvvisamente smesso di girare. Come se la gente intorno a noi fosse scomparsa. Tutto dimenticato. Era come se nel mondo intero quei pochi minuti fossero stati creati soltanto per noi e noi non potessimo fare altro che guardarci l'un l'altro. Era come se lei vedesse il mio volto per la prima volta.

0: Culture Club, Dimensione Sono Soft nell'ora della decompressione, che piace tantissimo. Arrivano messaggi che, di ringraziamento, proprio attestati di stima, che dicono grazie per l'ora della decompressione, grazie, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Tra poco torniamo con la nostra playlist.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
7: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Foton, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
18: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove, usate, selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: Dimensione suono soft.
20: Un viaggio a senso solo.

La voce l'hai riconosciuta, è quella di Whitney Houston, I Have Nothing. Questa è Dimensione, suono soft, e lui invece è Zucchero, e questa è la sua Blu. Alza il volume.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Luca Carboni, Mare Mare, per chiudere il nostro appuntamento di oggi, mercoledì 9 settembre, su Dimensione Suono Soft, tra pochissimo la nostra informazione. Ti lascio adesso con Fabiana Sera fino alle 5 di questo mercoledì, io ti do appuntamento a domani, subito dopo Laura Buono, a partire dalle 9, sempre sulla radio del benessere che è appunto Dimensione Suono Soft. Da Francesco Cavuoto, buona giornata, buon appetito, buon relax, buon lavoro, buono sport, buon tutto, a domani, ciao!
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Nubi fragili in Lombardia, alberi pericolanti, frane e allagamenti. 195 interventi dei vigili del fuoco. Più colpito il Bresciano, seguito da Cremona e Milano. Nel capoluogo lombardo chiusi parchi e cimiteri. Rami sui binari, ritardi e cancellazioni per i treni sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia. Legalità e decoro urbano, nuova operazione di sicurezza delle forze dell'ordine a Milano, nell'area della stazione centrale. 351 persone identificate, 76 auto controllate con diverse contravvenzioni per violazioni del codice della strada. Ispezioni anche in 12 negozi. Il tavolo a Genova, 3 milioni a sostegno della filiera energetica nel nord-ovest, annunciato il primo bando interregionale da Liguria, Lombardia e Piemonte. Calcio, la prima di Champions, finita 2-1 Real Madrid-Inter. Il tecnico nerazzurro Christian Kivu, felice del coraggio della mia squadra. Stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Francesco Guccini, il secondo testamento, le case di Pavana e via Paolo Fabbri a Bologna alla moglie Raffaella. La figlia Teresa erede al 50% della società con i diritti delle canzoni. L'informazione torna tra un'ora.
10: Eccolo qui questo nuovo primo pomeriggio in questo mercoledì, quindi prima cosa che ti dico è che siamo sopravvissuti, come spesso accade in questa mezza settimana. 9 settembre, sono Fabiana Sera, ringrazio e saluto anche il mio amico e collega Francesco Cavuoto che ti ha accompagnato fino a qui, parlandoti tra l'altro di una cosa molto divertente, no? When Pigs Fly. E invece noi parleremo di due cose molto, secondo me, molto interessanti. La seconda Good Life di oggi pomeriggio, quindi 15

0: se lo fai questo gioco, praticamente ti fa bene alla concentrazione, alla memoria, insomma una serie di cose di cui ti voglio parlare. Tutto questo con la migliore musica del mondo, quella di Dimensione Suono Soft, primo discone, pronto a partire un grandissimo artista, Bryan Adams. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Noemi con Sono solo parole, queste dimensioni sono soft, ma io ti chiedo, 9x9 farà 81? La ragione te la spiego tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva dimensione suono soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
6: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
8: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi, mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
16: Aperitivino?
17: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
16: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Allora, la domanda è semplice oggi, signora mia. Sai giocare a Sudoku? È uno dei grattacapi più stringi meningi degli ultimi anni ed è oggi proprio l'International Sudoku Day, data non casuale, perché oggi è 9x9, cioè 9 settembre 99, proprio come i 9 numeri e la struttura della celebre griglia del Sudoku, che ha una caratteristica molto interessante, cioè mentre lo facciamo, per qualche minuto diventa difficile pensare contemporaneamente alla mail da mandare, alla telefonata da fare, al figlio da andare a prendere, non ti dimenticare di andarlo a prendere. La mente deve stare lì tra numeri, caselle, combinazioni, mi sto strozzando. È una piccola forma di concentrazione che assomiglia per certi versi a quella che cerchiamo quando cerchiamo di meditare, quindi interrompere il rumore continuo dei pensieri, riportare l'attenzione su un compito presente, quindi nel qui e ora. E non deve necessariamente essere sudoku, perché come dicevo prima con Francesco, basta qualsiasi gioco a croce, no? Le parole crociate, prova anche un puzzle, scacchi, un lavoro a maglia, disegna. Il punto focale è concedersi una concentrazione con il cervello, un'attività che richiede attenzione senza produrre necessariamente qualcosa. Siamo talmente abituati a misurare il tempo attraverso la produttività che abbiamo quasi dimenticato il valore del gioco adulto. Prova 10 minuti, non di più, telefono lontano, un sudoku davanti, se alla fine non avrai risolto la griglia, cioè non è che succede qualcosa, non importa, forse intanto per 10 minuti saremo riusciti a stare in un posto solo, qui e ora. E se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimissionesuonsoft.it con altre notizie green, ricette e tante curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Ma come facciamo a non riconoscere questo finale? C'è Michelle, ci sono i Beatles e abbiamo concluso con loro la nostra prima ora insieme in questo mercoledì 9 settembre. Adesso in linea la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Nubifragi in Lombardia, alberi pericolanti, frane e allagamenti. Effettuati fino a questa mattina 195 interventi dai vigili del fuoco. Più colpito il Bresciano, seguito da Cremona e Milano. Nel capoluogo lombardo chiusi parchi e cimiteri, rami sui binari, ritardi e cancellazioni per i treni sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia. A Milano ricorso in appello di Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo. Il 22enne studente universitario rimasto con seri rischi di invalidità e che ha perdonato i suoi aggressori, tra cui anche 3 minorenni. A Bergamo, cocaina stipata in un vano nascosto del furgone, sequestrati 20 kg di stupefacente, in manette un 39enne di nazionalità marocchina e un 64enne residente a Selvino. Calcio, la prima di Champions, finita 2-1, Real Madrid-Inter, stasera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. In Norvegia, i funerali di Re Harald, morto a 89 anni il 28 agosto scorso. Oslo blindata, polizia al lavoro intorno al Palazzo Reale e lungo le strade della capitale. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias.
0: Che bello rinnovare il buon pomeriggio, augurarti un'altra volta ogni bene perché non fa mai male, presentarmi un'altra volta se ti sei solamente ora collegato e sintonizzato. Mamma mia che vintage questo linguaggio. Sono Fabiana Sera e hai scelto di ascoltare il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Che bello, dicevo, poterti anche proporre degli eventi legati, come sai, al territorio. Questa volta ti porto 12 e 13 settembre, quindi questo weekend, alla Rocca e il Leone, la seconda edizione di questa bellissima questo bellissimo fine settimana quattrocentesco alla Rocca di Manerba e al Museo Civico Archeologico delle Valtenesi in Manerba del Garda, chiaramente stiamo parlando di Brescia, in un weekend tra accampamenti allestiti lungo i sentieri, tende storiche, dimostrazioni pratiche, visitatori che potranno muoversi direttamente nei luoghi che furono, pensa, teatro di battaglie e strategie militari, e unirai la scoperta archeologica alla narrazione vissuta sul campo, quindi ci saranno delle persone che ti racconteranno e ti faranno davvero vivere in prima persona quello che accadeva un bel po' di tempo fa, per fortuna, perché insomma si parla di battaglie, di guerre, insomma. Promontorio sul Garda e Museo Civico Archeologico della Valtenesi, bellissimo, divertiti, ti faccio sapere chiaramente se ti è piaciuto. Intanto si va avanti con la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone, mamma mia che cosa bella, dall'incipit non avrai dubbi di che canzone sto parlando. Buon pomeriggio.
12: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.
14: Una canzone col tempo.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Giorgia con il suo buon umore, con la sua girasole qui nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Senti, ma anche tu odi stirare come la sottoscritta? E allora tra pochissimo ti do alcuni consigli degli esperti per evitare di passare ore con il ferro in mano. E anche ecologico.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Pronti a ripartire?
3: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
3: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
4: A Milano dal 1906.
5: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
9: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
8: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it. Tennis, padel e la novità, pickleball! Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro
16: euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
17: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
1: Dimensione suono soft.

riga con Piccola Stella Senza Cielo e c'è un segreto per non passare ore e ore a stirare i vestiti appena lavati. Lo sai? È stenderli bene e quindi appendili bene, belli stesi. Per esempio gli abiti vanno messi sulle grucce, poi non so dove appendi queste grucce, vabbè, però comunque le appendi. Le magliette vanno stese col collo rivolto verso il basso e le mollette poste sul bordo inferiore. I pantaloni vanno stesi per la vita, le lenzuola e le tovaglie possono essere piegate in quattro. Capito? Proviamo? Io sto provando, devo essere sincera, questi trucchi stanno funzionando. Dai, proviamoci insieme.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: a mio modesto avviso una delle più belle canzoni che hanno vinto il Festival di Sanremo degli ultimi anni. Diodato con Fai Rumore, a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft. Adesso le news.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Photon, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Assieme al tempo annunciato che ha colpito la Lombardia all'alba con pioggia, grandine, alberi pericolanti, frane e allagamenti, più colpito il Bresciano, seguito da Cremona e Milano. Nel capoluogo lombardo chiusi oggi parchi e cimiteri. Rami sui binari, ritardi e cancellazioni per i treni sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio, Cremona-Brescia, poi un maxi incidente sulla Brebemi tra Bariano e Romano di Lombardia con un morto e 9 feriti. A Milano ricorso in appello di Alessandro Occhiani, 19enne condannato a 20 anni di carcere per il tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, 22enne studente universitario rimasto con seri problemi di mobilità, che ha perdonato i suoi aggressori, tra cui anche tre minorenni. A Bergamo, cocaina stipata in un vano nascosto nel furgone, sequestrati 20 kg di stupefacente, in manette un 39enne di nazionalità marocchina e un 64enne residente a Selvino. Il calcio, la prima di Champions League, è finita 2-1 Real Madrid-Inter. Questa sera tocca al Napoli con l'Arsenal, domani a Roma e Como. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Eccola qui, una nuova ora insieme qui con me, Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare il primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft, con i nostri contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. Che bello poter cominciare. La settimana scorsa abbiamo fatto una miniserie di Good Life dedicati alle cure naturali che ci fanno tanto bene, con gli agenti atmosferici, parola che mi piace un sacco, quindi la ripeterò quelle 75 volte. Ma perché? Perché ci fanno bene, anche se a volte arricciamo un po' il naso. Questa volta ti parlerò del sole. Sì, ce lo siamo lasciati un po' forte, però quello lì di settembre ci fa particolarmente bene, ci fa stare bene, quindi tra un po' ti parlerò della elioterapia. Intanto un sacco di musica tutta insieme, il primo disco è bellissimo, Sinead O'Connor con Nothing Compares to You. Buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Voglio baciarti senza guardare le ore, voglio toccarti senza darmi dei limiti, voglio scaldarti e farti raggiungere sensazioni impossibili e scriverti parole che mai nessuno leggerà, anche se durerà una notte o un'eternità. Che fai? Accetti?

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Marley con Clocks. Io tra un po' ti parlo di una cura naturale. Prima ho detto agente atmosferico, mi piace moltissimo. Elioterapia, il potere curativo del sole.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su Dermaland.it.
8: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Aperitivino?
13: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
14: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
16: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: quando gli agenti atmosferici ci coccolano e ci aiutano a ritrovare la salute, stiamo molto molto bene. Quindi oggi ti parlo, come ho detto nel coming up, di elioterapia, ovvero del potere curativo del sole. È una medicina naturale che tutti conosciamo, di cui abbiamo fatto scorpacciata in questi mesi. Ogni tanto, quando c'è troppo caldo, chiaramente arricciamo un po' il naso, però è una cura attraverso la luce e il calore del sole e la vitamina D. Pensa che fino dall'antichità, da Ippocrate in poi, il sole è stato considerato un vero e proprio farmaco a cielo aperto. Quindi quando i raggi solari accarezzano la nostra pelle, scatenano una serie di reazioni biochimiche straordinarie. Prima tra tutte, appunto, questa vitamina D, fondamentale non solo per fortificare l'apparato osseo, ma anche per proprio sostenere il nostro sistema immunitario. Ma c'è di più, perché la luce del sole stimola direttamente la produzione di serotonina, che, come sai, è il neurotrasmettitore del buon umore, e ci aiuta a regolare i ritmi del sonno e a scacciare via lo stress accumulato. Pensa che nell'Ottocento poi venivano costruiti veri e propri sanatori solari per curare diverse patologie, questo grazie al sole, che ci mancherà adesso che arriva il buio dell'autunno e dell'inverno. Ovviamente, come per ogni terapia efficace, la chiave sta nel giusto dosaggio, nella protezione, e settembre, ne siamo sicuri, continuerà a baciarci e donarci vitamina D in modo anche più dolce e sano. Mi raccomando, protezione sempre, non facciamoci del male. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Lo sai che era al lavoro, lo sapevamo tutti quanti che era al lavoro con, da un po' di tempo, Renato Zero. Intanto dimmi chi dorme accanto a me, grandissimo successo. Ma finalmente si è lasciato, io non so se l'ha fatto apposta oppure no, si è lasciato andare ad un piccolo spoiler, perché sarebbe pronto a uscire con il suo nuovo capolavoro. E quando un grandissimo artista come lui canta grandissimi successi italiani e internazionali di altri, io credo che il successo sarà davvero assicurato. A chiudere un'altra ora insieme, dimmi chi dorme accanto a me, c'è Renato Zero. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per i consueti aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il maltempo che ha colpito all'alba la Lombardia con pioggia, grandine, alberi pericolanti, frane e allagamenti. Più colpito il Bresciano intorno alle 13.30. Un'altra breve ma violenta ondata su Milano, con una ventina di interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti sulle strade. Parchi e giardini sono chiusi. Cancellato il concerto di Levante questa sera al Parco della Musica. E ritardi e cancellazioni per i treni verso Malpensa, Lecco e Torino per problemi di alimentazione elettrica a Milano Garibaldi. La cronaca a Brugheri: un uomo è stato arrestato, ha prima aggredito la ex e il nuovo compagno, poi ha cercato di dar fuoco all'appartamento della donna, che adesso è grave. Il calcio, la Champions League: dopo l'Inter questa sera tocca il Napoli con l'Arsenal alle 21, domani Fenerbahce Roma e Como Lipsia. Il governo tedesco ha cancellato la telefonata in programma tra il cancelliere Merz e il presidente Trump per l'anniversario dell'11 settembre, l'annuncio dopo il plauso di Trump per la vittoria dell'AfD in Sassonia. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Ti rinnovo il mio buon pomeriggio, pieno pomeriggio, non è più primo pomeriggio. Sono Fabiana Sera e hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere e del relax. Saremo insieme fino alle 17. Io tra un po' ti do una bellissima notizia di un evento che riguarda il nostro territorio, ma bellissima perché io sono una malinconica degli anni 90 e quando c'è musica anni 90 sono felice. Intanto un sacco di buona musica da ascoltare. Il primo discone di quest'ora è F.R. David, che arriva con Words. Buon pomeriggio.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata, l'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto, quella sensazione che tutto sia possibile. Insomma, che la vita meriti di essere vissuta.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: l'ha dedicata al suo grande amore New York, Alicia Keys con Empire State of Mind, qui su Dimensione Suono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
5: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Photon, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano del tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometrozero.com.
14: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materiali. E tu dormi più rilassato.
15: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
14: MCA, materassi da 50 anni.
16: Pronto? pronti a ripartire?
17: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
16: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
17: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
18: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
19: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

c'è mango con Mediterraneo, c'è una super festa anni 90, lo so, alzo le mani, io sono molto molto nostalgica di quel tipo di musica, un po' perché ero giovane, un po' perché secondo me, detto tra noi, è una delle musiche più belle, no, degli anni più belli. 11 settembre segna la data, via Luigi Cagnola, ti sto parlando di Seregno in provincia di Milano, a partire dalle 21:30, e segna anche questo sito Madonna della Campagna Seregno.com, 37esima festa popolare Madonna della Campagna in via Cagnola, andrà in scena Voglio tornare negli anni 90. Ballerete come pazzi? Io ne sono certa.

0: assoluto capolavoro di Mr. Frank Sinatra qui su Dimensione Suono Soft, My Way, ultimo discone di oggi. Adesso piccolo recap e poi le news. Oggi due good life super belle. Ecco, lo so che insomma sono un po' di parte, però tant'è, perché la prima abbiamo parlato di sudoku e dell'importanza, no, dei cruciverba in generale, delle attività che ci fanno stare qui ora, no? Senza andare troppo a pensare a 150.000 cose, cosa in cui peraltro siamo sempre bravissimi, non so se sei d'accordo. Secondo, agenti atmosferici, quanto è importante la natura per la nostra salute. Oggi abbiamo parlato di elioterapia, il potere curativo del sole e quanto il sole sia un vero e proprio farmaco a cielo aperto. Sono contentissima, proprio a parlare di vitamina D già mi sento meglio. Ti aspetto domani come sempre a partire dalle ore 13 e naturalmente ti auguro ogni bene. Buona serata.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Nota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro, posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il maltempo che ha colpito all'alba la Lombardia con pioggia, grandine, alberi pericolanti, frane e allagamenti. Intorno alle 13.30 poi un'altra violenta ondata su Milano con una ventina di interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti. Ritardi e cancellazioni per i treni verso Malpensa, Lecco e Torino per problemi di alimentazione elettrica a Milano-Garibaldi. Riprende intanto lentamente la circolazione sulla Brennero-Verona. La cronaca a Carate Brianza, prima ha aggredito la ex e il nuovo compagno, poi ha cercato di dar fuoco all'appartamento della donna che adesso è grave, in codice rosso in ospedale, responsabile un cinquantenne di Brugherio che è stato arrestato. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Milano, rinnovate al 30 settembre le zone rosse in Stazione Centrale, Porta Garibaldi, Rogoredo, Duomo, Colonne di San Lorenzo, Darsena, Navigli e via Padova, poi Rozzano e San Donato, si aggiungono alcune zone di Sesto San Giovanni. Il calcio, la Champions, dopo l'Inter questa sera tocca il Napoli con l'Arsenal alle 21, domani Fenerbahce, Roma e Como, Lipsia. Ancora ritardi e cancellazioni dopo i gravi disagi per un guasto negli aeroporti del Regno Unito, 1700 i voli cancellati ieri, circa 300 oggi, finora. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
8: Buon mercoledì e buon pomeriggio su Dimensione Suono Soft. Arrivo direttamente dall'appuntamento con l'informazione, ma anche dalla compagnia di Fabiana Sera, che voglio salutare insieme a te, ringraziare per averti accompagnato fino qui e ricordarti anche che la ritroverai domani sempre a partire dalle ore 13. Ma adesso ci sono io, sono Federico Grilli e per le prossime 4 ore il pomeriggio lo trascorriamo insieme. Ci saranno le nostre Good Life, le notizie dedicate al benessere, l'informazione istituzionale e subito il primo di tutti questi appuntamenti sarà con Francesca Romana Barberini e i suoi segreti in tavola. Ci sarà ovviamente tanta buona musica perché è sempre lei a dare un po' il ritmo alle nostre giornate, perché questa è la tua radio del benessere. E allora partiamo proprio dalla musica di Dimensione Suono Soft e per aprire il nostro appuntamento, beh, un grande classico della musica italiana che ha fatto un po' la scuola per molti nuovi cantautori e non solo. Lui si chiama Amedeo Minghi e quella che ascolteremo è 1950. Prima però un aforismo d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Amare significa ammirare con il cuore, ammirare e amare con la mente.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: conosco. Sulla tua radio del benessere Dimensione Sono Soft, fra poco l'appuntamento con Segreti in Tavola e Francesca Romana Barberini. Rimani con noi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegli la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
11: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
10: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
11: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
10: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
12: Aperitivi?
13: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
14: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
15: Dal
12: 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
14: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
15: La modalità vacanza è terminata.
16: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
19: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Dimensione Suono Soft.

0: arrivato il momento di ascoltare la nostra Francesca Romana Barberini. Ormai lo sai che su Dimensione Suono Soft tutti i pomeriggi c'è il nostro appuntamento enogastronomico, e allora perché no? Ascoltiamolo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Oggi vi porto a Langhirano, dove sono stata lo scorso weekend per il Festival del Prosciutto e dove anche questo weekend ci sarà una seconda parte del festival. Ma Langhirano, il rosso, non è soltanto il colore del prosciutto, è anche il colore di un dolce che da più di un secolo si riconosce proprio per questo colore. Si chiama infatti torta delle paste rosse, e se non siete mai stati da queste parti probabilmente non l'avete mai assaggiata. Allora, la storia ci riporta agli inizi del Novecento. Siamo al Bartanara, un locale che si trovava allora all'angolo tra via Pellegrini e via Fratti, e a preparare la torta erano Domenico e sua figlia Laura. All'epoca a Langhirano non c'erano pasticcerie, così questo dolce veniva tagliato in piccoli tranci e venduto al bar proprio come una pasta, soprattutto la domenica e nei giorni di festa. Da qui il nome di torta delle paste rosse. Ma perché rosse? Perché il colore che oggi arriva dall'Alkermes e che appunto colora la frolla e regala questa tonalità accesa, in origine arrivava da altri coloranti, tra cui la cocciniglia. E qui comincia il bello, perché la ricetta originale di questo dolce non c'è più. O meglio, a Langhirano molti sostengono di conoscerla, ma ogni famiglia conserva la propria versione, anche quando cambia qualche ingrediente. La base è una frolla morbida. All'interno troviamo di solito delle mandorle, il cacao e gli amaretti. Alcune ricette hanno le nocciole, altre hanno il cedro candito oppure il rum e naturalmente l'Alkermes. Tradizionalmente questo era il dolce della domenica e dei giorni di festa. Ancora oggi è profondamente legato alle occasioni della comunità langhiranese, quindi feste patronali, ovviamente Festival del Prosciutto di Parma. Il segreto per prepararla bene, secondo me, sta tutto nell'equilibrio, perché la frolla deve rimanere morbida. Il ripieno naturalmente deve essere ricco, ma non deve essere pesante, e soprattutto l'Alkermes non deve limitarsi a colorare la superficie e, insomma, deve un po' dare profumo e dare quella particolare consistenza che la rende immediatamente riconoscibile. È una tradizione così legata all'Langhirano da essere diventata anche denominazione comunale. Il riconoscimento con cui il comune tutela e valorizza appunto le preparazioni che raccontano l'identità gastronomica del territorio. Questa magnifica torta sarà protagonista di una degustazione domenica 13 durante il Festival del Prosciutto di Parma, quindi vi consiglio di fare un salto da quelle parti. E invece, se volete scoprire altri segreti in tavola, vi consiglio di ascoltarci domani mattina. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: La musica italiana è protagonista su Dimensione Suono Soft, un grande successo di qualche anno fa firmato da Alex Baroni e la sua Cambiare.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona serata dalla redazione da parte mia, Fabrizio Gaias. Il maltempo all'alba sulla Lombardia, in particolare sul Bresciano, poi sul Cremonese, a Castelverde, la frazione Dosso Baroardo con forte vento e pioggia, alcune case scoperchiate, residenti evacuati, poi Milano e durante il forte temporale anche un grande incidente sulla Brebemi, un 51enne di Milano è morto, 9 i feriti. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Milano si rinnovano fino al 30 di settembre le zone rosse in stazione centrale. Porta Garibaldi, Rogoredo, Duomo, Colonne, D'Arsena, Navigli, poi via Padova, Rozzano, San Donato e si aggiungono anche alcune zone di Sesto, San Giovanni. A Carate Brianza, per la cronaca, prima aggredito la ex, il nuovo compagno, poi ha cercato di dar fuoco all'appartamento della donna che adesso è grave in codice rosso, responsabile un cinquantenne di Brugherio che è stato arrestato. Il calcio, la Champions League, questa sera tocca il Napoli con l'Arsenal alle 21. A Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dal suo ex compagno, presenti circa 40 sindaci nella chiesa e all'esterno un maxi schermo per la popolazione. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Buon pomeriggio e buon mercoledì sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione si ritorna insieme. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo di Milano che fa un po' la conta dei danni derivati dal maltempo che ha colpito la città tra l'alba e il primissimo pomeriggio di oggi. Regione Lombardia ha infatti diramato un'allerta meteo di codice arancione per rischio forti temporali che rimarrà in vigore fino alla mezzanotte di giovedì 10 settembre. Successivamente le criticità per i fenomeni temporaleschi passerà invece a codice giallo per le successive 24 ore. Parallelamente al quadro temporalesco resta attiva anche un'allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico con decorrenza a partire dalla mezzanotte. Ti voglio ricordare che su Dimensione Suono Soft nell'arco di questa giornata, di questa serata in particolar modo, avrai ben due appuntamenti proprio dedicati alle previsioni meteo, per cui sicuramente potrai avere un quadro un po' più ampio e dettagliato di quanto l'ho fatto io. Parliamo di musica sulla tua radio del benessere, apriamo una nuova ora con un grande classico, Francesco De Gregori. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore, interpretato come sempre per noi, beh, dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Ho bisogno di poesia. Questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Michael Bublé sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
11: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
12: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
11: Anticipo zero?
12: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
16: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
13: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
18: Dimensione suono soft.
19: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare

La storia della musica italiana, 1972, parole, Mina e Alberto Lupo. Questa in realtà era la sigla di chiusura di un famoso spettacolo televisivo della Rai che si chiamava Teatro 10 e poi è diventato veramente un grande classico. Ancora una buona serata a te che mi stai ascoltando, io sono Federico Grilli, queste Dimensioni Sono Soft, la tua radio del benessere e questa è la nostra grande musica fra passato e presente e grandi protagonisti.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Lucio Dalla con la sua 4 marzo 1943 sulla tua radio del benessere ci porta al nostro appuntamento fra poco con l'informazione. Rimani con noi su Dimensione Suono Soft.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. Due interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona serata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Proseguono fino alla mezzanotte di oggi le allerte diramate dalla Regione Lombardia. Quella arancione riguarda il rischio temporali, passa gialla poi fino alla mezzanotte di domani, e domani a Milano riapriranno parchi e cimiteri. Nel pomeriggio un albero è caduto su un'auto in via Morgagni, ferita una donna. Si indaga per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni in ospedale a Milano, trasferita dal pronto soccorso di Rho al Buzzi. La piccola aveva accusato mal di pancia. La procura di Bergamo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per procurato allarme in relazione alla mail che ieri ha fatto scattare l'evacuazione delle 3 sedi bergamasche di Brembo al chilometro rosso di Stezzano, a Curno e a Mapello. Il calcio alla Champions alle 21, Napoli-Arsenal, domani Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia, e per questa gara stoppa dal collice e vetro anche nella città murata. Il comune ha adottato l'ordinanza con le limitazioni per pubblici esercizi e attività commerciali. È tutto, adesso spazio a Enrico Mentana.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: Ci troviamo in una situazione in cui i fatti internazionali schiacciano quelli italiani, e ce ne rendiamo conto non soltanto ascoltando o leggendo le notizie, ma attraverso tutte quelle che sono le conseguenze di quello che sta succedendo. E non c'è soltanto il prezzo della benzina o della luce e del gas a dimostrarci quanto siamo dipendenti dai gravi e grandi fatti internazionali. C'è il problema di cosa fare per una difesa europea, se supportare le richieste che vengono da più parti di tirare fuori i soldi per una difesa comune europea, se bisogna appoggiare quelle che sono le tendenze internazionali, ad esempio nel embargare le merci prodotte dai coloni israeliani in Cisgiordania. Tutto questo, e in più ovviamente quello che sta succedendo a Hormuz, e in più quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, ci condizionano. Ma la verità vera è che noi ci troviamo praticamente senza dibattito politico su tutto questo. Perché? Perché maggioranza e opposizione sono divise su tutto questo. Perché la linea di Salvini non è quella di Tajani, e lo si è visto chiaramente già sull'esito delle elezioni nell'antedesco della Sassonia-Anhalt. Giubilo di Salvini e costernazione di Tajani. Ma anche perché non c'è una posizione comune sulla guerra d'Ucraina nella maggioranza, gli stessi due hanno opinioni diverse, ma anche nell'opposizione Conte e Schlein hanno opinioni molto diverse, e questo vale assolutamente per tutto. Stiamo per vederlo del resto su un provvedimento riguardante la lotta all'antisemitismo che sta dividendo maggioranza e opposizione, e soprattutto l'opposizione e lo stesso PD, nel quale ci sono tre posizioni diverse. Ora sarebbe utile, necessario, indispensabile un dibattito serio sulla politica internazionale, in modo da mettere in campo quelle che sono le opinioni, quelle che sono le idee, quelle che sono le linee guida del nostro paese, del nostro governo, del nostro Parlamento. Ma qui ognuno gioca al suo particolare, alla rendita di posizione, di una posizione che spesso poi dura solo 24-48 ore.
11: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Ritorniamo in diretta sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Ti voglio parlare di uno dei viaggi autunnali più suggestivi sicuramente d'Europa, e anche quest'anno torna a regalare uno spettacolo fatto di colori, montagne e piccoli borghi. Dal 10 di ottobre fino al 15 novembre di quest'anno la ferrovia Vigezzina Centovalli ripropone il treno del Foliage, l'esperienza che in pochi anni è diventata un appuntamento imperdibile per migliaia di viaggiatori italiani, ma devo dire anche stranieri. È un successo confermato anche dalla stampa internazionale. Pensa infatti che la famosa guida Lonely Planet ha inserito la ferrovia Vigezzina Centovalli tra le 10 più belle d'Europa. Insomma, devo dire veramente un gran bel vanto, diciamocelo. E sono anche curioso, potrebbe essere una mia prossima meta. Devo però rispettare il periodo, quindi l'abbiamo detto, dal 10 ottobre fino al 15 novembre. Su Dimensione Sono Soft, Sixpence Non The Richer aprono la nostra prossima ora. Prima di ascoltarli, un aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Il cuore non si rassegna. Vuole sognare. Il cuore ci crede, si lascia conquistare. È disposto a soffrire. Ma vuole amare.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: sulla tua radio del benessere Dimensione Sono Soft, fra poco il nostro appuntamento dedicato alle good life, e sarà l'ultimo per questa giornata di mercoledì 9 settembre. Ti parlerò di mindful eating, e se ne vuoi sapere di più rimani con noi.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: L'arrivo in queste ore di una perturbazione atlantica seguita da aria fresca oceanica determinerà nel corso della serata nuovi spunti temporaleschi sulla Lombardia e sul Piemonte, ancora piogge, qualche rovescio a macchia di leopardo, ma anche la giornata di domani poi sarà contraddistinta da questa perturbazione con ancora tante nuvole di passaggio e delle piogge o qualche rovescio più probabile verso la Lombardia. Domani ulteriore calo delle temperature massime su tutta la pianura padana non oltre i 23-24 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Nella serata di Dimensione Suono Soft si apre il nostro ultimo spazio dedicato alle Good Life. Sono Federico Grilli e ti faccio subito una domanda. Ti è mai capitato di mangiare davanti a uno schermo e magari poco dopo non ricordare quasi nulla del sapore di quello che avevi nel piatto? Diciamo che viviamo spesso di corsa, ma la tavola può diventare un piccolo spazio in cui rallentare. Il mindful eating, cioè l'alimentazione consapevole, non significa mangiare in silenzio, ma prestare più attenzione a ciò che stiamo facendo, ma anche alle persone che abbiamo davanti. Appoggiare le posate tra un buco nell'altro, altro, mangiare magari con più calma, ascoltare davvero chi è con noi e lasciare il telefono lontano dal tavolo. Questi sono gesti semplici che aiutano a vivere meglio il momento del pasto. Mangiare non serve solo a nutrire il corpo. Condividere il cibo, parlare, dedicarsi tempo può diventare anche un modo per staccare dalla giornata e ritrovare un po' di equilibrio. E magari il prossimo pasto sarà anche più piacevole. Le nostre Good Life. Tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Appuntamento con l'informazione su Dimensione Suono Soft sta per arrivare, rimani con noi, ascoltiamolo insieme.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dal maltempo, perché proseguono fino alla mezzanotte di oggi le allerte diramate dalla regione Lombardia. Quell'arancione riguarda il rischio temporali e passaggio alla fine alla mezzanotte di domani. E domani a Milano riapriranno parchi e cimiteri. Nel pomeriggio un albero è caduto su un'auto in via Morgagni, ferita una donna. Si indaga per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni in ospedale a Milano, trasferita dal pronto soccorso di Ro Albuzzi. La piccola aveva accusato mal di pancia e poi c'è stato appunto questo arresto cardiaco. La procura di Bergamo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per procurato allarme in relazione alla mail che ieri ha fatto scattare l'evacuazione delle 3 sedi bergamasche di Brembo al chilometro rosso di Stezzano, a Curno e a Mapello. Siamo alla pagina sportiva, al calcio. Alle 21, tra circa un'ora, Napoli-Arsenal, domani Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Per questa gara stop ad alcolici e vetro anche nella città murata. Il comune ha adottato l'ordinanza con le limitazioni per pubblici esercizi e attività commerciali. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Ancora una buona serata da parte mia, sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, ovvero Dimensione Suono Soft, e questa è anche l'ultima ora che trascorriamo insieme. Qui la musica puoi anche sceglierla tu, grazie al nostro test musica soft. Di questo ti voglio parlare, perché ogni settimana su dimensionesuonosoft.it trovi il nostro spazio, dove ci sarà una selezione di canzoni da ascoltare, ma soprattutto da votare. Ecco, questo è l'aspetto molto importante. Se poi non trovi quella che ami particolarmente, beh, puoi anche segnalare. Magari la ritroverai nei prossimi aggiornamenti e anche qui in radio. Quindi entra in Test Musica Soft, scegli, vota e poi continua ad ascoltare Dimensione Suono Soft. Ah, dimenticavo, se sarai fra i più fortunati, beh, potresti vincere anche i gadget di Dimensione Suono Soft, che non è cosa da poco. Allora, apriamo questa ultima ora insieme con un grande classico firmato dal grande Gino Paoli. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: L'io ti amo è senza sfumature. Esso sopprime le spiegazioni, gli accomodamenti, le graduazioni, gli scrupoli.

0: ancora.
1: Su Dimensione Suono Soft, fra poco un nuovo aggiornamento meteo per la giornata di domani. Rimani con noi.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
6: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.
8: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano del tuo chilometro zero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometro zero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
9: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summermille abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla!
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
17: Aperitivino?
18: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
17: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
0: L'arrivo in queste ore di una perturbazione atlantica seguita da aria fresca oceanica determinerà nel corso della serata nuovi spunti temporaleschi sulla Lombardia e sul Piemonte, ancora piogge, qualche rovescio a macchia di leopardo, ma anche la giornata di domani poi sarà contraddistinta da questa perturbazione con ancora tante nuvole di passaggio e delle piogge o qualche rovescio più probabile verso la Lombardia. Domani ulteriore calo delle temperature, massime su tutta la pianura padana non oltre i 23-24 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La musica italiana su Dimensione Suono Soft insieme a Renato Zero. E ancora una buona serata a te che mi ascolti. Sono Federico Grilli e questa è la tua radio del benessere. Through the Barricades degli Spandau Ballet ha in realtà una storia alle spalle molto particolare, perché il gruppo voleva regalare un'esibizione quasi dal vivo e registrarla all'interno dell'album. Così, a differenza della normale procedura di montaggio di una canzone, separando le tracce audio e montandole alla fine, decisero di suonarla tutti quanti insieme.

0: siamo arrivati al termine del nostro appuntamento per questo mercoledì. Fra poco su Dimensione Sono Soft, l'informazione. Rimani con noi. Naturalmente, prima di ascoltarla insieme sulla tua radio del benessere, ci salutiamo, però ti voglio ricordare che noi ci ritroveremo anche nella giornata di domani, giovedì, sempre a partire dalle 17. Sono Federico Grilli, ti saluto, ti auguro un buon proseguimento di serata sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. A domani!
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Fino alla mezzanotte in Lombardia, allerta arancione per il maltempo, declassata dalla regione a gialla per domani. A Milano riaprono parchi e cimiteri. Oggi all'alba il maltempo ha provocato danni nel Bresciano, nel Cremonese e a Milano, con un secondo passaggio della perturbazione alle 13.30. È sotto il nubifragio l'incidente questa mattina all'alba sulla Brebemi che ha causato un morto e 9 feriti. A Milano si indaga per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni trasferita dal pronto soccorso di Rho al Buzzi. La piccola aveva accusato dolori addominali, poi l'arresto cardiaco. C'è anche una commissione d'inchiesta di ATS. Il calcio, la Champions in questi minuti, in campo Napoli-Arsenal, domani in campo Fenerbahce-Roma e anche Como-Lipsia. E a Como stoppa dal codice vetro, c'è l'ordinanza comunale. A Cupertino la presentazione dei nuovi prodotti Apple, anche il lancio del primo iPhone pieghevole. L'aereo di Zelensky in volo verso Oslo ha rischiato di essere colpito da un drone, la confessione, l'annuncio del premier della Norvegia. È tutto, ci ritroviamo domani puntuali alle 7, una buona serata con Dimensione Sono Soft.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Rinuncia al tuo potere di attrarmi, ed io rinuncerò alla mia volontà di seguirti.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
1: Canzoni d'amore.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Photon, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sono 13 anni che con te ho fatto 13.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A ripartire?
3: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
3: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
4: A Milano dal 1906.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
5: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nell'oscurità della notte soffia il vento. Sibila ha accorata una voce sussurrando «Ti amo». Fulgenti stelle brillano come non mai in questa notte d'agosto, danzando. Riflettono ricordi accecando lacrime e sorrisi, ed è al vento che canti il mio nome. La tua voce risuona.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
8: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.
0: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Se dovessi scegliere tra respirare e amarti, io userei il mio ultimo respiro per dirti: ti amo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sotto questo cielo grigio che fa da cornice ad un meraviglioso abbraccio di una donna innamorata, tutto riprende voce.